che il fumo smoglia tutta la matassa, quai cos giappa, quai cos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il si rilassa.

pasa, qualcosa giaba, qualcosa la so. Tira, tira, drizza il fil e per l'assa che il si rilassa.

dell'ur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, pod ufkun trula.